0: what the American flag means to me, and I tell him soak it in heroin, Doc, and I'll suck.
1: Poi c'è scuse nel fuoco che gli affina. Quando vi ha muti che le do, oh, swallow, swallow, le prese che te nella scura bulli.
2: Quote, the mass of men serve the state thus, not as men mainly, but as machines, end quote, Henry David Thoreau.